0: Marino, Giovanna Maria Stefano, lo stesso.
1: Speravo di non vederti mai più. Perché mi vergogno. Ecco, adesso ti guardo.